0: Olikuuliriza the night party ni DJ Fanta.
1: DJ Fanta, hit them vibe.
2: Weso nangako mbe ne waganda. Nemo dula mwa nova mutufu.